Sono le 2:04. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: end of me.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Alessandro Di Lorenzo, Ale Zuber, Rich Beach baby. Ibiza Dope Boy baby.
1: Sono le 4 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Think I forgot to breathe.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

treno del ritorno. Che ne sai tu dell'Intercity, senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è un periodo che richiede calma e riservatezza su molti fronti. Fortunatamente siete persone razionali e sarete in grado di completare ogni compito, anche se potrebbe richiedere uno sforzo maggiore del solito. Toro, la giornata potrebbe portare cambiamenti nello stato d'animo. Per fortuna potete contare sull'appoggio dei vostri veri amici. Nel lavoro potreste incontrare persone che proveranno a testare la vostra pazienza. Gemelli, cercate anche voi di praticare la pazienza e la flessibilità mentre perseguite i vostri obiettivi. Mantenete il controllo delle vostre emozioni e concentratevi sul fare progressi gradualmente, anziché cercare risultati immediati. Cancro, affrontate le giornate lavorative impegnative con calma e determinazione. Anche di fronte a situazioni difficili, cercate di mantenere il sangue freddo. Anche la concentrazione sarà fondamentale per affrontare le sfide lavorative. Leone, prendetevi del tempo per apprezzare le piccole cose della vostra vita e riflettere su quanto di bello avete. Concentratevi sul positivo e lasciate che la gratitudine vi guidi verso una prospettiva più ottimista e appagante. Vergine, dedicatevi alle vostre passioni e cercate di trasformarle in qualcosa di tangibile nella vostra vita. Seguite i vostri interessi e trovate modi per coltivarli e farli crescere. Bilancia, comunicate apertamente con il vostro partner e cercate di risolvere eventuali conflitti in modo costruttivo. Nelle nuove collaborazioni lavorative, cercate di stabilire fin da subito regole chiare e obiettivi condivisi. Scorpione, gestite le emozioni con tranquillità e riflettete bene prima di agire in modo impulsivo. Mantenete la calma anche di fronte alle situazioni stressanti e cercate soluzioni razionali anziché lasciarvi guidare dalle emozioni. Sagittario, prendete in mano il timone della vostra vita e lavorate per creare un futuro migliore per voi stessi e voi stesse. Affrontate i momenti difficili con determinazione e fiducia nelle vostre capacità di superare le avversità. Capricorno, apritevi alle possibilità di nuove relazioni e sfruttate le opportunità che si presentano nella sfera amorosa. Espandete il vostro cerchio sociale e cercate di conoscere persone nuove che possano arricchire la vostra vita emotiva. Acquario, mantenete la determinazione e la concentrazione mentre affrontate le sfide e adattatevi ai cambiamenti che la vita vi presenta. Concentratevi sui vostri obiettivi a lungo termine e coltivate ogni giorno la fiducia. Pesci, apritevi alle novità lavorative e riflettete sui vostri errori senza polemiche eccessive. Accettate i cambiamenti e siate disposti ad adattarvi alle nuove situazioni, soprattutto nel lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Jim Rohn. Dedicati così tanto al miglioramento di te stesso da non avere il tempo di criticare gli altri. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network. Top Italia Radio. Radio

0: Si è però smentita da Washington, nessuna nostra nave colpita e il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo delle raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955, la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli Europei di calcio. La 6ª edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.
3: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Ciorma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono no il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 10 giugno sul grande schermo Disclosure Day, nuova avventura sci-fi del maestro Steven Spielberg, che ha lavorato su un copione dello storico sceneggiatore David Cope, autore del primo Jurassic Park. La trama ruota attorno ad una grande rivelazione che potrebbe cambiare gli equilibri del mondo e della percezione umana della realtà. Sullo sfondo una crisi geopolitica che minaccia un conflitto internazionale. Nel cast, tra gli altri, Emily Blunt, Joshua Connor e Colin Firth. In sala dall'11 giugno Le bambine, delle sorelle Valentina e Nicole Bertani. Il titolo del film è un manifesto, quello sull'importanza dell'infanzia. Siamo negli ultimi anni del secolo scorso, 1997. Linda è una bambina di 8 anni che si trasferisce con la madre in un quartiere di Ferrara. Qui incontra due sorelle e insieme formano una banda, scoprendo il mondo degli adulti con gli occhi dell'infanzia. Il premio Oscar Alejandro Amenábar torna in sala con Il prigioniero, un'opera di carattere storico e che si pone l'obiettivo di raccontare la storia più incredibile di Miguel de Cervantes, la sua. Con Alessandro Borghi e Julio Peña, il film racconta la giovinezza dell'autore del Don Chisciotte nei giorni della prigionia ad Algeri, alla quale sopravvisse scrivendo storie, al cinema dal 10 giugno. Imogen Poots è invece la protagonista dell'esordio registico di Kristen Stewart, La cronologia dell'acqua, adattamento dell'amato e omonimo memoir di Lydia Yaknavich, una storia che mette al centro una donna e la ricerca della propria voce e del proprio riscatto attraverso l'arte. In sala dall'11 giugno. Passiamo ora alle serie TV. È disponibile dal 5 giugno su Apple TV Plus con i primi due episodi Cape Fear, thriller psicologico prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg, con un cast di assoluto rilievo, tra cui il vincitore dell'Oscar Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Williams. Al centro della storia una coppia di avvocati, la cui vita tranquilla è sconvolta quando un famigerato assassino che hanno contribuito a condannare viene rilasciato ed è deciso a vendicarsi. Su Disney Plus l'8 giugno arriva Alice and Steve, comedy dal purissimo spirito britannico, che segue la storia di due amici di vecchissima data, il cui rapporto viene incrinato inesorabilmente quando Steve inizia a uscire con la figlia di Alice. E nell'estate torrida di Prime Video debutta il 10 giugno, un anno dopo l'altro, serie basata sul bestseller di Carly Fortune, Un'estate dopo l'altra, è ambientato a Barry's Bay, tipica cittadina americana affacciata su un lago. Alle sponde di esso si sviluppano le storie romantiche e nostalgiche di alcuni giovani presi tra primi amori e primi scontri. Su Netflix dal 10 giugno arriva invece la seconda stagione di Storia della mia famiglia, la commovente ma al tempo stesso divertente serie TV italiana con Edoardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Cristiana Dall'Anna. La novità della seconda stagione è l'arrivo di Sergio Castellitto, papà di Fausto, animato dallo stesso furore e dalla stessa gioia di vivere. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
2: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Ida Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Ida Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
2: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
1: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
2: Ed è tutto.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: La mattina oggi ci porta un sole più convinto, asciutto, quasi rassicurante. Poi, con il pomeriggio, le nubi risalgono le vallate e l'aria si fa più dinamica. Una giornata che racconta due storie, una di quiete, una di improvvisi ritorni.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Si è conclusa ad Aosta la sesta edizione di Cardiologi Aosta, Heart, Brain and Vessels, che il 4 e 5 giugno ha riunito oltre 70 esperti italiani al nuovo polo universitario. Al centro dei lavori intelligenza artificiale, nuove terapie e modelli organizzativi per la cura cardio-neurovascolare. Grande partecipazione anche al convegno infermieristico Cuore e Cura, dedicato all'innovazione nel nursing. Un appuntamento che ha confermato la Valle d'Aosta come polo nazionale di confronto e ricerca. Sono ufficialmente aperte le votazioni online per CoverMe 2026, il contest dedicato alle reinterpretazioni dei brani di Bruce Springsteen. Dopo la selezione della giuria di qualità, 20 cover accedono alla seconda fase. Il pubblico potrà votare fino al 30 giugno sul sito di Noi e Springsteen per scegliere i 10 artisti che saliranno sul palco del Druso il 6 settembre. In finale, oltre alle cover del boss, spazio anche ai brani inediti delle band in gara. Si avvicina la Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori SGR, in programma dal 25 al 27 giugno ai piedi del Monte Bianco. L'evento internazionale di regolarità, organizzato da Classic Paddock, richiamerà equipaggi e auto iconiche di Porsche, Ferrari, Alfa Romeo e Mercedes. Partenza dalla Salle e arrivo ad Aosta, con la premiazione all'Arco di Augusto. Una 3 giorni tra motori, territorio e ospitalità d'eccellenza.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk.

0: Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
1: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
0: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è «L'Albania non è in vendita».
0: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Eccoci, molto bene, molto bene, molto basta con gli applausi per favore, molto bene, buongiorno a tutti, è giovedì 11 giugno, mancano 10 giorni all'inizio dell'estate, è una puntata speciale, diciamolo subito, togliamo proprio ogni equivoco da questo inizio appunto di, diciamo, pseudo diretta, chiamiamola così, ma non mancheranno gli ospiti, ve lo dico, oggi sarà una puntata molto più viva delle solite puntate speciali che sentite, avremo alcuni ospiti interessanti che ci porteranno verso un evento che sarà alla fine di questo mese, il 27 di giugno, ne abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi e vogliamo continuare ad approfondire questo aspetto qua. Vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio che è il 349-722-5831, non fatevi scoraggiare dalla specialità, diciamo, della puntata, iniziamo con un disco. Prima che

Dai, parliamo un po' anche di cultura, parliamo di questa mostra molto attesa che sarà inaugurata venerdì prossimo, il 19 giugno alle 18, che porta Marc Chagall ad Aosta con ben 120 opere che raccontano questo grande pittore, il suo dialogo tra arte e spiritualità. È una mostra curata da Grégory Couderc, Anne Dopfer e Alberto Fitz, con appunto veramente tante opere che saranno esposte al Museo Archeologico Regionale, quindi a due passi anche da Top Italia Radio. Se volete, già che andate a vedere la mostra, ci portate una brioche, qualcosa, un omaggio, dell'incenso, della mirra, insomma fate voi, tanto siamo veramente lì di fianco in via Turnuove numero 6, tutto questo per cercare di scroccare una colazione. Esatto, sì.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

La nuova frontiera dello sport in montagna, della corsa in montagna, potrebbe essere la corsa con il cane. Con il cane, perché vedo che a settembre ci sarà una gara che si chiama Dog Trail Gran San Bernardo, che partirà da Etrouble e sarà organizzata da Vidia Trailers, quindi insomma un marchio più che autorevole, nell'ambito di un progetto transfrontaliero che è Destination o Destination, non so come dirlo, se è la francese o l'inglese, Barry, che rimanda chiaramente anche al Gran San Bernardo, insomma siamo nella zona giusta. Quindi una nuova idea di sport in montagna da vivere insieme al proprio animale a quattro zampe. Si partirà dall'area verde di Etrouble e l'idea è di fare 13 km con ben 1280 metri di dislivello positivo, attraversando i territori della Cumba Freida con il cane, insomma portandosi dietro un cane. Quindi sarà una gara a coppie, per la prima volta non tra esseri umani ma uomo animale, un po' specista, diciamo così, cross specista.

0: Ormai lo sapete, ci stiamo avvicinando al 27 giugno. Cosa succede il 27 giugno? Noi parteciperemo, diciamo, un po' lateralmente, ma racconteremo la serata in cui qualcuno ha deciso, qualcuno, Batman, la Pecora Nera, tutta una serie di organizzatori che adesso citeremo, hanno deciso di riunire 26 grandissimi nomi della storia del fare DJ e delle discoteche valdostane intorno a un'unica console, e si avvicenderanno lì dalle 20 alle 2 e mezza nell'area che si chiama P8, quella che sta di fianco alla Cogne, per intenderci. In questo giro che stiamo facendo abbiamo oggi l'onore di avere con noi Dario Girelli. Buongiorno.
1: Oh, ciao Riccardo, ciao a tutti gli ascoltatori di Top Italia Radio.
0: E intanto io, guardati, qualcosa su di te so già, però mi metto anche nei panni degli ascoltatori e quindi ti faccio le classiche domande, cioè chi è Dario Girelli da un punto di vista, insomma, deve essere un DJ naturalmente, dove parti, come inizi, ti ricordi la prima sera in cui hai messo dischi da solo?
1: Allora, la prima sera in cui ho messo dischi effettivamente da solo non me la ricordo, perché veramente stiamo parlando di tanti tanti anni fa. Mi ricordo come ho iniziato, perché ho fatto la gavetta come almeno si usava una volta, poi magari si fa ancora adesso, però insomma ho iniziato nella classica maniera, metti le luci in discoteca e invece poi c'era il DJ ufficiale. Questa cosa l'ho iniziata, avevo 16 anni, ero su alle Trompeur,
0: alle Trompeur di Cogne,
1: e io facevo le luci e andavo su con il cugino del proprietario, Luca Comiotto, che saluto, e insomma lui mi ha introdotto in questo mondo. Poi pian pianino siamo andati avanti, ho iniziato a mettere i lenti, che era già un passo importante. Il DJ ufficiale scendeva in pista, andava, come si dice, a cuccare, certo. E io, che ero quello delle luci, mettevo i lenti. Insomma, è stata un po' una gavetta.
0: Wow, bello. Ma questa cosa del lento un po' è tornata forse negli ultimi anni, ci sono alcune serate a tema, un po' revival, non so se c'è ancora nelle serate quelle più classiche il lento, credo di no, un po' sparito quel momento.
1: No, beh, non c'è più, però diciamo che quando si fa la serata tema anni 80, sì, così, insomma, è un classico. Quindi il lento per spezzare il ritmo, per conoscere, perché poi il lento era il momento di...
0: Sì, certo.
1: Era il momento in cui tu avevi adocchiato varie ragazze durante la serata e aspettavi il lento per andare a caccia.
0: La finalizzazione, diciamo.
1: Era la finalizzazione della serata.
0: Okay. Era un po' bellissimo questa cosa, cioè se la guardo da un punto di vista quasi zoologico, diciamo, no? Questi esseri umani che stanno lì, si guardano, ballano al ritmo di musiche piuttosto, insomma, forsennate, no? Per buona, certo, parte della serata, e poi c'è, alla fine c'era il lento, no? Questo momento finale.
1: No, il lento spezzava proprio la serata a metà serata, anche perché poi si cambiava un po' il ritmo, perché magari la prima parte della serata era un po' le novità commerciali, diciamo così, mm-hmm, e poi c'era il lento, poi magari si iniziava la seconda parte dove c'erano magari pezzi rock, sì, o si andava un po' su cose di nicchia, sì, comunque belle, ballabili.
0: Questa cosa la trovo bellissima, cioè i generi erano davvero tanti. Una volta c'era il funky, c'era il rock, c'era l'hip hop che iniziava comunque a esserci, certo, negli anni 90, arrivava qualche sonorità anche da oltreoceano, l'R&B, c'era la dance naturalmente, la house, cioè c'era forse anche più varietà. Che cosa dici nei generi?
1: Certo, beh, diciamo che gli anni 80 sono stati gli anni dell'esplosione della disco disco dance italiana, perché comunque avevamo tantissimi produttori, e i nostri dischi, nel senso i dischi prodotti in Italia, erano ascoltati in tutta Europa, sì, e anche, sì, nel, sì, resto del mondo.
0: Siamo stati, abbiamo fatto scuola in questo.
1: Abbiamo fatto scuola.
0: Sì, no, a volte veramente una persona che non ha vissuto quegli anni ascolta un disco e non ha idea che sta ascoltando un disco di un italiano, perché poi il nome magari non era neanche quello d'arte italiano, e quindi ti può confondere un po' questa cosa. Tu avevi un riferimento come genere musicale, cioè alla mia epoca, adesso faccio anche un po' il boomer, diciamo, no? Ai miei tempi c'erano le divisioni, c'erano quelli che ascoltavano il rap, quelli che ascoltavano la dance e i metallari, ognuno c'aveva un po' il suo genere. Dario Girelli aveva un genere?
1: Beh, il mio genere è sempre stato abbastanza commerciale, comunque la dance proprio pura e cruda, diciamo così, anche se poi questo era il genere che magari mi piaceva e mettevo in discoteca, ma a casa ascoltavo altri generi, perché comunque
0: tipo sono curioso.
1: Beh, io a casa ascolto i classiconi, io mi ascolto i Pink Floyd, mi ascolto i Dire Street, mi ascolto gli Eagles, sì, e tanta musica italiana anche, sì, molta vecchia e anche molta musica nuova.
0: E Pink Floyd sono sempre una garanzia.
1: Pink Floyd sono il massimo.
0: Qualche giorno fa, tra l'altro, ricorreva l'anniversario di quella quel famoso episodio mentre loro stavano registrando, mi pare, Wish You Were Here, negli studi di Abbey Road, e arrivò Syd Barrett. Esatto. Tipo, se non sbaglio, settimana scorsa era l'anniversario di uno dei momenti, insomma, iconici della storia di questa band fantastica, davvero. Tra le varie cose, noi spesso qui raccontiamo in questa rubrica dedicata ai DJ anche del rapporto col pubblico, no? Penso che sia cambiato negli anni, in tutti questi sono 40 anni di carriera per Dario Girelli, mica
1: nocciolina. Sì, ho girato un pochino.
0: e lì insomma, tu come ti sei relazionato col pubblico negli anni? Cioè, hai sempre avuto una certa facilità a capirlo? Hai dovuto adattarti un po' anche a quello che ti chiedevano? Com'è andata?
1: Ma allora, ti dico, il mestiere del DJ non si impara, si impara con le serate, quindi tu acquisti una certa sensibilità, ti guardi intorno, conosci le persone, cominci a guardare, studiarle, vedi se le persone si stanno spegnendo, se la reazione invece è positiva, e cerchi di dare sempre una ritoccata a quello che stai proponendo. Okay. No? Okay. Quindi è una cosa di esperienza, una cosa di sensibilità che comunque alla fine la prendi con gli anni.
0: Capita la serata in cui dici: oggi gli voglio proporre qualcosa di diverso, no? E poi magari ti tieni il disco, quello salvagente, dici: ma metti che va male, poi gli piazzo questo, così.
1: Ah, beh, certo,
0: esiste questa strategia.
1: Sì, sì, quello. Diciamo che c'è un trucco, secondo me, nelle serate. Non bisogna mai insistere troppo su un genere. Magari mettere tre dischi di un genere, poi dopo spezzare con tre dischi di un altro genere, sì. Così non stanchi mai nessuno, tutti sono un po' contenti e non hai mai quel momento della pista che si svuota, no?
0: Capi un po' tutti, insomma, ci sta.

0: E puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego.
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due, chissà.

0: Siamo in compagnia di Dario Girelli, stiamo puntando diretti verso il 27 di giugno, quando lui insieme ad altri 25 colleghi insomma si riunirà intorno alla console che verrà allestita, palco bellissimo, l'abbiamo già potuto vedere con Ernia nel weekend scorso all'area P8 tra la Cogne e la Cidac, e stiamo un po' ripercorrendo anche la sua carriera, insomma tutti i momenti più belli che ha vissuto dal 1986 a oggi. Insomma, Dario Girelli ha potuto vedere tanti locali nascere, crescere e morire anche, purtroppo, perché lo diciamo fuori onda, insomma, non per fare i nostalgici, gli eventi come quello del 27 sono particolarmente attesi, anche perché non c'è più tutta questa offerta, no? È cambiato anche il modo di vivere la notte, forse, delle persone, che dici?
1: Eh sì, è cambiato il modo di vivere la notte, diciamo che i giovani, io vedo i giovani sono un po' distratti, diciamo, da questo punto di vista, ma anche perché è cambiato il modo di fruire la musica.
0: Sì.
1: Cioè, una volta c'era il vinile, no? Poi c'era, negli anni successivi, è arrivato il CD, no? Cosa facevi? Tu avevi un gruppo che ti piaceva, usciva un album che ti piaceva, te lo compravi, era una cosa desiderata, e lo ascoltavi all'infinito, perché comunque non è che potevi, sì, comprare tutti i vinili che uscivano. Invece oggi, con la fruizione della musica digitale,
0: sì,
1: siamo nell'epoca dello skip. No?
0: Certo.
1: Tu puoi ascoltare di tutto, tu vai su una qualsiasi piattaforma audio di quelle di streaming che ci sono, fai lo skip, skip, skip, cioè ascolti le prime quattro strofe, sì, dici ma sì, carina, poi vai alla seconda, alla terza, però non sì, riesci più a...
0: Questa cosa è inquietantissima, cioè quante volte avete letto un libro e magari fino a metà non vi ha detto nulla, poi nella seconda metà vi ha conquistato, quante cose lasci per strada perché dici no, all'inizio non mi ha ispirato, lo mollo, e purtroppo è così. Addirittura io ho l'impressione, Dario, correggimi se sbaglio, che anche la produzione musicale oggi sia proprio orientata su questo, no? Su questo abbassarsi della soglia dell'attenzione, cioè un brano deve avere almeno quei 30 secondi lì, possibilmente all'inizio, che sono utilizzabili per un TikTok, per un reel, per queste cose qua. Forse anche la musica a monte è cambiata.
1: Sì, sì, è cambiato il modo di produrre la musica proprio. Si va molto sul voler vendere, non sul voler fare un prodotto di qualità o un prodotto che rimanga. E ti dico questo perché, ma lo saprai anche tu, perché lavorando in radio lo vedi, comunque la musica anni 80, 90, 70 è una musica che non è mai morta, è sempre riproposta, è sempre bella, viene anche remixata senza stravolgerla, ma è sempre buona. Invece i pezzi degli ultimi anni sono pochi quelli che lasciano un segno, che rimangono.
0: È tutto un po' usa e getta, insomma, lo vediamo.
1: Sì, usa e getta.
0: Consumismo anche applicato alla musica, insomma, lo stiamo notando, ragazzi. Non voglio fare il nostalgico, ma è così, un po'. Ma quando escono migliaia di cose al giorno è normale che sia così, non c'è quell'evento, no, che aspetti un sacco, che carichi di emozione quando deve uscire un disco. Cioè, alcuni dei tuoi colleghi mi raccontavano che vi riunivate il pomeriggio in un noto negozio di dischi del centro, Piero Fassino, che salutiamo,
1: sì,
0: sarà uno dei presenti,
1: sì,
0: peraltro,
1: ciao,
0: no?
1: Piero.
0: Per ascoltare il disco appena uscito.
1: Paolo Fassino.
0: Piero è un altro, Piero è quello, il politico cleptomane. Paolo Fassino. È così, cioè questa è una cosa oggi inconcepibile, cioè che ci si trova insieme per ascoltare il disco, cioè una cosa incredibile, stupendo però.
1: Sì, certo.
0: E senti, come consiglio, se dovessi dare un consiglio a un giovane che sta iniziando il mestiere, chiaro che è cambiato tutto, lo so, perché
1: sì,
0: un conto è il vinile, un conto è la console digitale che ti dà anche le battute, insomma è già tutto, però ecco, c'è un consiglio che ti sentiresti di dare tra i tanti che immagino potresti dare a un più giovane?
1: Beh, il consiglio che voglio dare, il principale, è se un ragazzo vuole fare il DJ, deve essere spinto dalla passione, non dal volersi far vedere, deve essere proprio la passione per la musica. Ti piace la musica, l'ascolti tutto il giorno. E il secondo consiglio che voglio dare è ascoltare tutti i generi, perché ogni genere ha qualcosa di bello, non è che c'è solo la dance, non c'è solo la techno, non c'è solo la minimal, cioè ogni genere può proporre, può darti delle idee, delle cose che poi puoi mettere in serata, no?
0: Okay. L'ultima cosa che ti chiedo, che era la prima che ti ho chiesto fuori onda, so che insomma almeno io in rubrica ti ho salvato Birillo più che Dario Girelli, volevo capire da dove arriva questo soprannome.
1: Ma allora, questa è una storia un po' strana, no, non è neanche strana, era un nomignolo che mi avevano dato quando ero giovanissimo, avevamo questa compagnia, perché una volta c'erano le compagnie di 40 persone, non erano compagnie piccole, ci si trovava nei bar perché poi si andava a far serata, non c'erano i telefoni, quindi ti dovevi trovare in un locale e andavi a far serata con tutti i tuoi amici, se non ti trovavi stavi a casa. E niente, è successo che una sera dovevamo andare a fare una serata, non mi ricordo più dove, forse dovevamo andare a ballare a Courmayeur, alla Bajour, che era un locale storico di Courmayeur, E niente, alcuni di noi erano in ritardo, quindi scherzando e ridendo, quelli che erano già lì, ogni volta che entrava qualcuno in questo punto di ritrovo, che era il bar dove ci trovavamo noi in quel periodo, dava un nomignolo. E a me mi è andato birillo, ma immagino, ma non mi sono mai chiesto perfettamente perché, ma immagino perché io ero veramente a quell'età lì, ero molto, ero alto e magrissimo, okay. Quindi penso che sia quello okay. La motivazione base.
0: Pensate, Biri, ok, no, pensavo chissà quale giro, la doppia L di Girelli,
1: no, perché avevo sti capelli come si usavano ai tempi della New Wave, no? Un po' sparati, magro, vestito con camicioni larghi, perché in quegli anni lì comunque si usavano i camicioni larghi.
0: Stanno tornando, vedi che tutto torna.
1: Ma tutto torna.
0: Gli oversize, i vestiti oversize sono tornati, c'è il mallet che si inizia a fare come negli anni 80. Così.
1: Esatto.
0: Ci sono delle foto anche vostre bellissime, secondo me. Adesso voglio citare, insomma, il libro che Bob Sinisi ha pubblicato, Cronache da un futuro passato, dove insomma ci sono anche dei reperti fotografici che fanno vedere un'epoca con costumi totalmente diversi rispetto, anche proprio tricologicamente, insomma, rispetto a quelli, certo. Quelli di oggi. Benissimo. Dario, io ti ringrazio davvero per essere passato a trovarci. Ci rivediamo il 27 giugno all'area P8, tra la Cogne e la Cida, che si parte intorno alle 8, si va avanti fino alle 2:30, si fa festa, sentiremo un po' tutti i tocchi diversi che avete voi 26, insomma, leggende della discoteca, della storia valdostana. Grazie davvero.
1: Sarà una bella festa, grazie anche a te Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti, ci vediamo il 27.

ogni tanto apri i giornali in Valle d'Aosta e scopri notizie davvero incredibili. Cioè, Aostano fermato con 5 bombe carta. Non ho mai capito cosa sono queste bombe carta, vi giuro, devo essere proprio sincero. Un 21enne di Aosta ha patteggiato 7 mesi di reclusione e 1600 euro di multa. Alla fine sconterà tutto gli arresti domiciliari. Arrestato lo scorso febbraio, trovato in possesso di bombe carta, oltre che di mezzo chilo di hashish. Vabbè, forse tra le due cose, non so quale sia peggio, le due cose. Per l'accusa di spaccio di droga non si è ancora svolto il processo. Quindi per ora è solo diciamo bombe carta, ma anche per aver lanciato una bottiglia incendiaria ad Aosta. Vabbè, adesso mi sembra una persona a modino, come si dice, diciamo. Cos'è una bomba carta? Io ti giuro, sai che non l'ho mai, cioè, che posso immaginare, ma tecnicamente che cos'è? Allora, è un ordigno rudimentale che si fa con la polvere da sparo racchiusa dentro un involucro di cartone o plastica impacchettato con carta, che ha lo scopo di produrre molto rumore pur essendo poco distruttiva. Ok. Però in realtà è associato ai danni a cose e persone con effetti anche mortali, alla faccia del poco distruttiva. Molto utilizzata negli anni di piombo, continua a essere commercializzata illegalmente. Si stima che il 50% di tutti i fuochi pirotecnici o pirotecnici, se preferite, derivi dal mercato nero. Ok, grazie.

0: successo.
1: Interessante questo dato per parlare di tecnologia, perché secondo uno studio, secondo il forum PA, pubblica amministrazione, il 66% dei dipendenti pubblici utilizza già oggi strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro. Questo viene fuori proprio da una ricerca che è stata presentata qualche giorno fa, che racconta di come l'uso di strumenti di AI sia usato soprattutto per sintesi e analisi dei documenti, redazione di testi, ricerca di informazioni in rete e ricerca normativa. Io mi chiedo, quelli che non la usano ancora come fanno? Questa è la vera domanda. Quanto tempo avete? Avete le giornate di 50 ore? Cioè, questo è, perché ormai è tutto accelerato, è tutto diventato veloce, perché tutti la usano palesemente, no? In misura minore viene usata anche per un supporto sulle lingue, quindi traduzioni, così, analisi dati e reportistica e attività di brainstorming, solo nel 14% per attività avanzate di automazione d'ufficio. Dalla ricerca emerge anche che la pubblica amministrazione è tornata al centro della percezione degli italiani, perché il 53% degli italiani considera la PA un punto di riferimento stabile per cittadini e imprese, considerandola un elemento essenziale per la tenuta sociale ed economica. Ed è un dato in crescita, perché invece negli anni precedenti in questo report era uscita un po', era emersa un po' una sfiducia, ecco, quantomeno.

la giostra. Sono le 10 e 10 minuti. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sull'aceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
3: Tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
1: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
1: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
2: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
1: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Un uomo che parla di natalità, di demografia, si espone facilmente alla critica, ma i dati sono dati. Eurostat 2024 dice che l'età media della prima maternità in Italia è di 31,9 anni, rispetto alla media europea che è di 29,9. Dunque il problema non è solo che nascono pochi figli e che il primo arriva tardi. C'è un articolo del Foglio che racconta di un salto agli ostacoli che i ragazzi devono affrontare. Prima ci si sistema, contratto stabile, compri casa, poi diventi adulto, poi fai un figlio. Il guaio è che quel prima non finisce mai. Laurea, master, stage, poi il contratto a termine, il mutuo impossibile, l'affitto che mangia lo stipendio, la città che costa troppo, i nonni, i genitori che aiutano ma non possono sostituire gli aiuti pubblici, poi l'azienda che considera la maternità un problema organizzativo, e così si rinvia. Il dibattito langue, la destra parla in maniera un po' retorica della famiglia, pensa dei soldi, la sinistra finge che riguardi solo diritti individuali e non la costruzione concreta delle condizioni per scegliere, una società libera per contro, e quella in cui una donna, una coppia, una famiglia possono decidere di avere un figlio senza sentirsi gettati in una prova di resistenza economica, lavorativa e anche psicologica. La libertà è anche non essere impediti. Cito tuttavia una voce che non può essere accusata di paternalismo, la professoressa Alessandra Graziottin, che è ginecologa e sessuologa al San Raffaele di Milano. Nella prefazione di un suo libro dice: il sogno di diventare madri, rimandato a lungo per ragioni di realizzazione professionale, per motivi economici o per la mancanza di un partner, può diventare acutamente doloroso con l'avvicinarsi dei 40 anni. Le italiane tendono a rimandare la stagione della maternità in parte per difficoltà obiettive, in parte per la convinzione alimentata dai media che volere è potere, che la scienza potrà sempre rimediare. Purtroppo la biologia ovarica mantiene i limiti di sempre. Fine della citazione. Il prima, che non finisce mai, dunque non è solo un problema economico e sociale, è anche una scommessa con la biologia che non aspetta. Esiste poi una polemica più grande, spesso inquinata da derive xenofobe, sulla cosiddetta sostituzione demografica, che nella sua versione complottista è una teoria pericolosa, ma il dato demografico sottostante esiste ed è misurato. Le società che smettono di fare figli cambiano composizione, non per un piano, ma per inerzia. La differenza fra analisi e propaganda sta tutta lì, nel distinguere ciò che avviene da ciò che qualcuno vuole far credere sia orchestrato. L'Italia non ha bisogno di teorie della sostituzione per capire che qualcosa non va. Bastano i dati Eurostat. Aggiungerei un post-scriptum: non ci sono solo ragioni economiche e sociali, sono talvolta anche delle scelte soggettive, quella di non fare figli o farne uno solo. Ci sono elementi psicologici profondi che devono essere esaminati.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova.

Beh, è una puntata speciale, sì, vero, verissimo, assolutamente, però ragazzi, voglio comunque ricordarvi che in qualche modo noi ci siamo, vogliamo darvi comunque un dialogo al 349-722-5831 via WhatsApp. Entriamo nella seconda ora, anzi ringraziamo la redazione per la solita puntualità, precisione, no, nel loro riferirci le notizie di grande attualità, e entriamoci con un disco, però, prego.

nei giorni scorsi è stato montato un aerogeneratore da CBA nel parco eolico di Saint-Denis, che sarà in grado di alimentare un elettrolizzatore nella nuova area Crea di Châtillon. E in pratica, per farvela proprio breve, è una pala eolica pensata per produrre per la prima volta idrogeno green anche sul territorio valdostano. Come sapete, il grande tema dell'idrogeno è che non è di per sé come dire un modo per produrre energia, ma dipende appunto da come lo genera l'idrogeno. Quindi ci può essere l'idrogeno verde, l'idrogeno invece non verde, che potrebbe insomma essere un problema, quindi non risolvere assolutamente il tema della decarbonizzazione. È stata montata questa nuova pala, appunto, che è una notizia importante, che viene ripresa anche per esempio da Rai News Valle d'Aosta, e si tratta di una struttura più performante delle tre già presenti, con un'altezza di ben 59 metri, la potenza è di 1 megawatt e servirà industrie della ceramica, dell'acciaio, che hanno difficoltà a elettrificare i loro processi, in attesa di poterlo usare anche per il trasporto pubblico, l'idrogeno prodotto, per il quale si attende l'arrivo ovviamente di autobus che possano coprire delle tratte per esempio miste montagna-pianura, quindi compatibili con questa nuova tecnologia. Se ne è parlato molto di idrogeno negli anni scorsi, non abbiamo mai ben capito quanto ci crediamo, no, a questo metodo alternativo di mobilità per esempio, ma non solo. In questo caso l'impulso l'ha dato il PNRR, perché tutto questo fa parte di un progetto che si chiama H2A20, dovrebbe essere in linea con la scadenza dei fondi europei. Entro la fine del mese la Valle d'Aosta quindi vedrà per la prima volta la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

0: La giostra.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
0: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
0: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!
4: CIDAC, CIDAC!
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

questa cosa l'abbiamo detta più volte, il meccanismo dell'informazione è ogni tanto un po' perverso, perché è stato dimostrato che il nostro cervello risponde meglio alle notizie negative, si attiva di più rispetto a quelle positive, quindi quelle positive spesso non vengono manco riportate o comunque noi non le notiamo, ma ce ne sono alcune che riguardano anche il recente passato. Per esempio è stata attivata un'iniziativa secondo me interessante che prevede un servizio di supporto psicologico gratis per gli studenti, si chiama Ascoltami, è operativa già da fine maggio di quest'anno ed è rivolta agli studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori, quindi sono 5 sedute individuali in video call con uno psicologo qualificato, con un primo incontro conoscitivo di 70 minuti e quelli successivi della durata di un'ora. Altre belle notizie, hanno scoperto una nuova combinazione di farmaci che riduce del 30% il rischio di progressione del tumore al fegato, che è uno dei più complicati da curare, quindi c'è questa nuova terapia che dà grande speranza, insomma, a chi è malato o chi potesse diventarlo. Poi attenzione, altre notizie positive: la sindrome dell'ovaio policistico cambierà nome per evidenziare le complessità del suo impatto sull'intero organismo. Beh, questo non so quanto purtroppo sia sostanziale, è più una cosa di forma. Altre belle notizie: in Francia le mense universitarie costano un euro indipendentemente dal reddito, dal maggio sempre di quest'anno in Francia tutti gli studenti possono mangiare nelle mense gestite dai cosiddetti CRUS, che sono circa 800 in tutto il paese, al prezzo di un euro al pasto. In precedenza invece si pagava di più e c'era una tariffa agevolata solo per i borsisti, mentre gli altri pagavano intorno ai 4 euro. Ora invece il prezzo è totalmente indipendente dal reddito. Voi direte in Francia, però noi che ci frega, perché magari è un segnale positivo che verrà preso poi anche da tutti come esempio.

Io ormai sono affascinato davvero da queste notizie che trovo online. Le trovo solo io, credo. Voi sapete cos'è la sindrome del maiale viziato? Già il nome denota una certa cultura, diciamo, nella sua definizione. Allora, sarebbero quelle situazioni di coppia dove ci sono troppe attenzioni, praticamente, cioè dove uno dei due partner offre in continuazione regali, cene, viaggi, attenzioni continue, e l'altra persona quindi si abitua a ricevere e finisce per pretendere sempre di più. Maiale, perché il maiale viziato? Perché il maiale, perché devi insultare una persona così, no? Il maiale viziato, cioè così, che nome è? Non riesco veramente a capirlo. Comunque viene definita così da uno psicologo clinico che si chiama Max Doshey, dovrebbe essere la pronuncia, che ha scritto, insomma, questo lungo articolo dicendo appunto che questa sindrome del maiale viziato non è una diagnosi medica ufficiale, ma no, non mi dire, piuttosto è un'espressione colloquiale comune che si riferisce a una specifica dinamica nelle relazioni, che è appunto questa che dicevamo. L'approfondirei tra un attimo, però.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui, ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro. CIDAC, CIDAC.
3: Si è chiuso il 112esimo congresso nazionale congiunto delle società italiane di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. All'Auditorium Parco della Musica sono intervenuti 578 relatori da 13 paesi con 691 contributi scientifici su tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e centralità del paziente. Il congresso ha segnato anche il passaggio di consegne alla guida della società. Michele Barbara è il nuovo presidente fino al 2027. Dal 1 giugno gli italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono richiedere la carta d'identità elettronica in qualsiasi comune italiano, senza passare dagli uffici consolari. La novità, prevista dalla legge del 19 gennaio 2026, semplifica le procedure per oltre 6,5 milioni di connazionali all'estero. Il documento potrà essere ritirato in comune oppure spedito direttamente all'indirizzo di residenza all'estero. Un passo che rafforza il legame tra l'Italia e le sue comunità nel mondo. Momenti di paura su un volo Bergamo-Marrakesh, dove un bambino di un anno ha smesso di respirare durante il viaggio. A salvarlo sono stati due infermieri vicentini, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, in volo per il loro primo giorno di vacanza. I due hanno praticato le manovre di rianimazione nel corridoio dell'aereo, riuscendo a far riprendere al piccolo il respiro fino all'arrivo dei soccorsi a terra. Un intervento tempestivo che ha evitato una tragedia.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: La sindrome del maiale viziato è quando in coppia uno dei due dà un sacco di attenzione e l'altro finisce per abituarsi chiedendo sempre di più. Quindi si crea un'aspettativa malsana, come dice il dottor Max Doshey, che è questo psicologo clinico che ha coniato un po' questa espressione, questa definizione. Dinamica malsana in cui uno dei due inizia a abituarsi a essere trattato con attenzioni speciali. Quindi l'aspettativa, tutto sembra dovuto, e dice ancora l'esperto, col tempo quello che potrebbe essere percepito come una gentilezza può sfociare in un atteggiamento di pretesa. E quindi mantenere l'equilibrio nella relazione fin dall'inizio è il modo più efficace per prevenire queste degenerazioni.
1: La giostra.
2: Sta per andare in un programma al quale tengo molto.

0: La giostra.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

di questi tempi, signora mia, in questi tempi stiamo notando tutti che tutto costa molto di più, che ci sono anche alcuni generi alimentari che stanno raggiungendo delle cifre importanti, la frutta, la verdura, banalmente, insomma, ci sono davvero dei nuovi picchi in Italia dove non eravamo.

Quindi come fa una persona sana di mente a pagare un melone 16.000 euro e due meloni 31? Perché queste sono le cifre con cui sono stati venduti i meloni Yubari. Intanto iniziamo col dire che ogni pianta di questa specie, non so come definirla, ne produce solo uno. E motivo per cui hanno, ma adesso però mi sembra un po' poco, insomma, un grossista di frutta, si chiama Futami Seika, giapponese, Sawa Sandir, grossista di frutta e verdura, ha presentato l'offerta vincente in un'asta qualche giorno fa. Peraltro questi meloni saranno esposti come fossero dei quadri al suo supermercato, non so quanto dureranno sinceramente, perché poi marciscono a un certo punto, cioè non so come fa, e quindi vogliono utilizzarli un po' come veicolo per dare prestigio a un brand che comunque fa già tantissimo. Perché costano così tanti alla fine? Intanto sono coltivati in condizioni climatiche molto particolari, in zone piene di escursione termica, quindi questo favorisce la dolcezza del frutto, e poi ogni pianta viene potata in modo da far crescere un solo frutto per ognuna di essa, quindi tutti i nutrienti stanno in quell'unico esemplare, anziché dividere per ogni, non so se funziona così, però a quanto pare sì, va tutto in quell'unico esemplare di melone. Viene curato quell'esemplare come un figlio unico, diciamo, in maniera quasi maniacale, e alla fine ogni contadino si occupa di ogni singolo melone per oltre 3 mesi. Viene girato, massaggiato coi guanti, protetto dal sole, cioè una sorta di feticismo della frutta potrebbe essere il motivo per cui due meloni li paghi 31.000 euro, come ha fatto questo ricco grossista appunto giapponese.

0: La giostra. Sono le 11 e 11 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
4: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
2: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
3: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e lo ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda, dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
2: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
3: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
2: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Sì, lo so, è una puntata speciale, avete ragione, è una puntata un po' particolare, quindi cosa ve lo ricordo a fare il numero per interagire? Io ve lo ricordo perché comunque qualcuno che vi legge c'è sempre dentro Top Italia Radio e vale per tutte le fasce orarie in cui proponiamo un palinsesto, quindi 349-722-5831. Sì, giusto. Andiamo con un disco, vai.

0: Ma sì, ma visto che ormai tanto abbiamo sbragato, diamo anche questa notizia. In questo caso abbiamo le sei pietre miliari per diventare attraenti. Cioè, queste sono le cose più belle di tutte, secondo me, perché ci sono persone online che fanno delle cose allucinanti, tipo uomini che per farsi venire la mascella masticano gomme durissime, no? In modo da sviluppare i muscoli, tutte queste cose qui. Però adesso è uscita una vera e propria guida ufficiale che proviene da un sito, devo dire, di un'autorevolezza unica al mondo, che si chiama scuolacolak.net, devo dire, è come Nature praticamente, e hanno dato sei strategie, anzi più che consigli, da seguire per migliorare la propria attrattività. Va bene, tra poco ci umiliamo e facciamo anche questo, vediamo anche questo.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: gettata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: la giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: La mattina oggi ci porta un sole più convinto, asciutto, quasi rassicurante. Poi, con il pomeriggio, le nubi risalgono le vallate e l'aria si fa più dinamica. Una giornata che racconta 2 storie, una di quiete, una di improvvisi ritorni.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: torna il Music Box, che è un momento dedicato al passato, dedicato a un classico della radiofonia, quindi colleghiamoci.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Vabbè, io un po' l'avevo detto, avevo messo le mani avanti, avremmo parlato di studi scientifici e non tutti questi studi avrebbero avuto, come dire, uno standing, una statura così, così impressionante. Adesso, scusate, voglio veramente capirla questa cosa. Il titolo è questo: il cibo rubato dal piatto degli altri ha più sapore. Ecco lo studio che lo dimostra. Quanto pare se ne è occupato un istituto, un'accademia, un'università russa di Mosca, che si chiama Russian Medical Academy, e che ha deciso, io non so per quale motivo, di controllare questa cosa, di dare una spiegazione scientifica. Ma a me non sembra, poi io, cioè, sinceramente non l'ho mai notata, che se rubi il cibo a qualcuno è più buono, boh. I partecipanti hanno mangiato patatine identiche ma in quattro situazioni diverse: la prima nel proprio piatto, offerte gentilmente, rubate in un clima tranquillo, e l'ultima sottratte ad alto rischio davanti a uno sconosciuto dall'aria severa. Cioè, più il furto era pesante, no? Più il furto ti metteva il brividino, e più a quanto pare il sapore era buono per le persone che hanno partecipato a questo studio, che sono matte, diciamolo, cioè, perché non è, cioè, il brividino, quella roba lì, cos'è? Adesso voglio capire qual è il motivo però di questo studio, qual è il motivo dei dati raccolti da questo studio, perché qualcuno a Mosca ha pensato, con tutti i problemi che ha la Russia, di mettersi lì e controllare se le patatine rubate avessero un sapore migliore di quelle invece offerte gentilmente. Ma perché? Cioè,

0: Ebbene sì, allora in Russia hanno scoperto questa cosa, che se rubi il cibo dal piatto di qualcuno, magari questa persona è anche una un po' severa e incazzosa, il cibo che rubi ti sembrerà più buono dello stesso identico cibo invece tuo, cioè che non hai rubato. Motivo: l'adrenalina del momento e l'eccitazione di compiere un piccolo gesto illegale ingannano i sensi, rendendo l'esperienza gastronomica oggettivamente più soddisfacente. Questo è stato dimostrato da uno studio fatto in Russia, quindi sappiate che se un amico ti ruba del cibo, di solito si rubano le patatine, questo è proprio il classico, la classica cosa che si ruba al ristorante, non lo fa per fame, è solo a caccia del brivido che rende il cibo più buono. Io non ci posso credere. Temo anche ad applicare questa cosa alle relazioni. Non so cosa potrebbe venire fuori se facessero uno studio anche in quell'ambito lì, ma lasciamolo in sospeso per ora. Dai.
1: La giostra.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunobi, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Inconfondibile, inconfondibile anche solo l'inizio, l'intro di questa Take On Me degli Aha. Quindi chiudiamo con questa sorta di risata onomatopeica che hanno voluto scegliere come nome della band. Non c'entra nulla naturalmente con quello che ho appena detto, ma a noi italiani suona un po' così. Torniamo all'85.

un acuto mai più raggiunto, credo, da nessuno. Forse anche un bene, perché fuori da un disco bello come questo potrebbe risultare piuttosto cringe. Però bellissima, Take On Me, 85, dall'album Headlines and Deadlines degli A-ha. Noi con questo ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi per l'ultima diretta settimanale, sempre dall'Ideal Car Peugeot. Ciao, ciao.

0: sì, era una puntata speciale, vero? È una puntata, domani anche, ve lo dico, domani anche, lunedì poi torniamo con le dirette classiche. Intanto io comunque vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a continuare a farlo perché Top Italia Radio vi propone un palinsesto che dura tutta la giornata. Vi lascio con la redazione che tra poco arriva per aggiornarvi sulle ultime novità e vi auguro un ottimo giovedì. Ciao, ciao. Poi non si augura un ottimo giovedì, cosa vuol dire? Si augura un'ottima giornata, vabbè, comunque quello che è. Ciao, ciao.
1: La giostra. Sono le 12 e 3 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio

0: e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
1: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti i 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
2: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
1: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baikar. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
2: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
1: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: Si è conclusa ad Aosta la sesta edizione di Cardiologi Aosta, Heart, Brain and Vessels, che il 4 e 5 giugno ha riunito oltre 70 esperti italiani al nuovo polo universitario. Al centro dei lavori intelligenza artificiale, nuove terapie e modelli organizzativi per la cura cardio-neurovascolare. Grande partecipazione anche al convegno infermieristico Cuore e Cura, dedicato all'innovazione nel nursing. Un appuntamento che ha confermato la Valle d'Aosta come polo nazionale di confronto e ricerca. Sono ufficialmente aperte le votazioni online per CoverMe 2026, il contest dedicato alle reinterpretazioni dei brani di Bruce Springsteen. Dopo la selezione della giuria di qualità, 20 cover accedono alla seconda fase. Il pubblico potrà votare fino al 30 giugno sul sito di Noi e Springsteen per scegliere i 10 artisti che saliranno sul palco del Druso il 6 settembre. In finale, oltre alle cover del boss, spazio anche ai brani inediti delle band in gara. Si avvicina la Cisalpina Classic Race Powered by Allianz Investitori SGR, in programma dal 25 al 27 giugno ai piedi del Monte Bianco. L'evento internazionale di regolarità, organizzato da Classic Paddock, richiamerà equipaggi e auto iconiche di Porsche, Ferrari, Alfa Romeo e Mercedes. Partenza dalla Salle e arrivo ad Aosta, con la premiazione all'Arco di Augusto. Una 3 giorni tra motori, territorio e ospitalità d'eccellenza.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
4: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
2: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
3: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
2: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
2: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: I trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Oggi c'è una grandissima passione per i ventagli moderni e di puro design. Questo interesse nasce da un'idea molto chiara. Desideriamo aggiungere al nostro abbigliamento un accessorio che non serva solo per combattere il caldo estivo, ma che diventi un vero e proprio strumento per esprimere al meglio le nostre personalità. Nel passato il valore di un ventaglio dipendeva soprattutto dalla ricchezza delle sue decorazioni. Si cercavano pezzi elaborati, disegni complessi e materiali preziosi come il legno intagliato. Oggi invece l'eleganza si ottiene togliendo il superfluo. La bellezza di questi oggetti si nota nei tagli puliti dei tessuti o nei colori intensi e brillanti. La moda ha cambiato direzione, trasformando il ventaglio in una piccola scultura da portare con sé. Non lo si usa più solo per rinfrescarsi, ma per farsi notare con stile. Scegliere un ventaglio firmato significa puntare su un oggetto studiato nei minimi particolari, pensato per dare movimento e catturare l'attenzione di chi guarda. Tra le mode del momento spiccano i modelli molto grandi, dalle forme davvero insolite. Parliamo di ventagli con linee morbide, quasi senza una struttura rigida, che sembrano muoversi in totale armonia con il corpo. Sono l'esempio perfetto di uno stile attuale che si sposa benissimo con i vestiti semplici, minimalisti ed eleganti che amiamo indossare in questi anni. Avere tra le mani un ventaglio iconico, creato da un giovane talento durante una serata speciale, è la mossa vincente per chi vive la moda come una vera forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei ventagli scuri, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le mostre, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e misterioso. Il trucco di un ventaglio moderno sta nel suo contrasto. È nato per spostare l'aria, ma oggi serve a incorniciare il viso proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un mondo ormai dominato da freddi schermi neri, smartphone e relazioni che nascono su internet, questo accessorio rappresenta una magia concreta e reale. Il ventaglio di oggi si conferma qualcosa di fisico da toccare con mano, sempre pronto ad arricchire il nostro stile e i nostri gesti quotidiani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del giornalista svizzero Armando Ceroni. Il ventaglio di possibilità si apre magnificamente come una bella ruota di pavone.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: dove sei?
1: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: CIDAC.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
1: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
2: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
1: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
2: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
1: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si è chiuso il 112esimo congresso nazionale congiunto delle società italiane di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. All'Auditorium Parco della Musica sono intervenuti 578 relatori da 13 paesi con 691 contributi scientifici su tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e centralità del paziente. Il congresso ha segnato anche il passaggio di consegne alla guida della società. Michele Barbara è il nuovo presidente fino al 2027. Dal 1 giugno gli italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono richiedere la carta d'identità elettronica in qualsiasi comune italiano, senza passare dagli uffici consolari. La novità, prevista dalla legge del 19 gennaio 2026, semplifica le procedure per oltre 6,5 milioni di connazionali all'estero. Il documento potrà essere ritirato in comune oppure spedito direttamente all'indirizzo di residenza all'estero. Un passo che rafforza il legame tra l'Italia e le sue comunità nel mondo. Momenti di paura su un volo Bergamo-Marrakesh, dove un bambino di un anno ha smesso di respirare durante il viaggio. A salvarlo sono stati 2 infermieri vicentini, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, in volo per il loro primo giorno di vacanza. I 2 hanno praticato le manovre di rianimazione nel corridoio dell'aereo, riuscendo a far riprendere al piccolo il respiro fino all'arrivo dei soccorsi a terra. Un intervento tempestivo che ha evitato una tragedia.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Yeah!

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto, temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonato alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che l'AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene...

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
3: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
2: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

grande evento che ci unisce e ci coinvolge, anche se non siamo tra le 48 squadre che giocano, poco importa. Il fair play in questo caso dobbiamo essere superiori. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18. Io sono Chiara, Radio Vida Natura è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, e poi c'è il sito www.topitaliaradio.it e i nostri contatti social sempre super aggiornati, @TopItaliaRadio. Che dire, le coordinate ve le ho date, è un giorno importante, quindi possiamo iniziare a ballare sulle note di This Is.

Dance, 15 e 12 minuti scoccati proprio in questo momento, giovedì 11 giugno 2026, una data storica e importante, rientrerà nella storia giorno dei mondiali, cerimonia di apertura prevista alle ore 19:30.

certo, Waka Waka, perché noi nel lontano 2010 l'Italia scendeva in campo nei mondiali, quindi abbiamo questo ricordo e abbiamo un po' di amare in bocca, però certe cose devono essere affrontate

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

chi alzerà la Coppa dei Mondiali 2026. Voglio sapere le vostre previsioni, le vostre profezie. Nel frattempo giriamo per il mondo le migliori città per musei e gallerie. A confermarlo, spiccano due gioielli italiani. A confermare questo c'è la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base di recensioni e di opinioni di oltre 24.000 residenti. Partiamo, anzi no, vi lascio sulle spine perché comunque è un sondaggio importante, molto culturale. Prima Rudimental. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

la voce è quella di Jasmine insieme a Mac Amore e Rudimental These Days. Parliamo adesso delle migliori città al mondo in cui andare a vedere musei e gallerie. Per la categoria museale, regina indiscussa al vertice della classifica pubblicata da Time Out, troviamo Paris, Parigi, con un

la Vittoria, ogni tanto ci butto lì anche qualche notizia dei mondiali 2026 in Madrid. Sull'ultimo gradino del podio troviamo una delle mie città preferite, ovvero Londra, a rappresentare l'Italia nella top 10 della classifica. Per quanto riguarda i musei, c'è Firenze che conquista il 6° posto. Poteva andare meglio, però dai, non possiamo lamentarci. Ora c'è Fulminacci con Stupido.

mia parte preferita della canzone. Comunque, non stiamo parlando di canzoni, ma stiamo parlando di musei e gallerie. Abbiamo visto la classifica dedicata alla categoria museale che vede al vertice Parigi, e adesso invece passiamo sul fronte delle gallerie d'arte. Il primato passa a Londra. La capitale britannica ottiene l'81% di gradimento grazie ad una scena artistica. E pensate, questa arte, questa forma, le varie forme dell'arte, perché poi sapete ci sono i diversi, le diverse scuole, le diverse correnti, meglio chiamare così, le diverse correnti artistiche, si stanno sviluppando sempre di più, si stanno evolvendo grazie anche alla tecnologia, perché ormai la tecnologia è da tutti.

colonna sonora dell'estate 2024. Alessandra Amoroso insieme a Big Bama con Mezzo Rotto, e qui il disco di Topi Taglieradio non si interrompe mai, non è mai

non solo, anche a tendenze creative. Poi troviamo Parigi, rimane lì ferma, immobile, non si schioda, al secondo posto assieme alla grande mela. New York City, entrambe con una percentuale pari al 68% di gradimento. Poi ritorniamo sul versante italiano, vediamo, abbiamo visto che la categoria museale Firenze sesto posto, invece per le gallerie Firenze conquista il quarto posto e anche Roma si difende molto bene nella top 10 mondiale in settima posizione, quindi buon viaggio.

35 minuti, giovedì 11 giugno 2026, e adesso vediamo le mete più gettonate dell'estate, perché tra queste c'è una in particolare che si sta preparando ad affrontare

Il documento stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati nuovi investimenti nel settore. Pensate che nel 2025 la Grecia ha accolto circa 35 milioni di turisti, quindi dovete pensare un attimo, chiudete gli occhi, 35 milioni di turisti approdati in Grecia, quindi devono trovare la soluzione. Ecco fatto, quadro territoriale speciale per il turismo.

questa nazione ha accolto circa 35 milioni di turisti. Con il nuovo quadro territoriale speciale, Atene punta ad alleggerire la pressione sulle destinazioni già sature ed aprire nuove rotte verso zone del paese ancora poco esplorate. Quindi nuovi codici ci saranno, delle nuove norme in questo quadro territoriale. Le isole più famose

0: si chiude così la prima ora di Recon.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
1: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
2: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

2026 da una parte, il mondo del web è schierato. Come sempre troviamo coloro che hanno accettato la sconfitta e dicono sì, guarderò le partite, guarderò ovviamente magari non tutte, però a seconda, perché poi c'è il problema del fuso orario. E poi dall'altra parte il mondo degli sconfitti, il mondo che ormai si è rassegnato, un mondo un po' ottuso che non vuole affrontare, vivere la sconfitta. Ma del resto ci ha aiutato Shakira, perché ha intitolato la canzone con un'esclamazione italiana. Quindi vi invito anch'io stasera a scendere e guardare Messico-Sudafrica. Dai dai!

la performance di Shakira. Fatemelo sapere. Nel frattempo andate a scaricare anche l'applicazione Radio VDA Network, lei che tiene compagnia everyday H24 da lunedì alla domenica senza interruzione.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

quanto riportato da numerose testate, la coppia avrebbe scelto Favignana. Un video che sta circolando in queste ore sui social riprende la coppia pronta a salpare su un elegantissimo yacht bianco e blu alla volta di Favignana. Ormai rapita dalle bellezze insulari, Dua Lipa ha voluto coronare il proprio sogno d'amore partendo

possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 chilometri interamente su rotaia che verranno percorsi, quindi 19.000 chilometri, 13 paesi, per attraversare due emisferi della penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. Quindi ho trovato la soluzione.

0: treni di varie compagnie si collegano tra di loro, addirittura tra Vietnam e Cambogia, tra Malesia e Singapore si sale su un autobus per completare il collegamento. 13 paesi in soli 21 giorni, preparate a vivere questa bellissima avventura. Ora spazio al nostro Music Box.
1: Alex, dove sei?
2: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: Cidac! Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

periodo dell'anno. Siete pronti ad affrontare la temuta prova costume? E ci hanno pensato degli americani a fare questo sondaggio. Pensate, il 46% questa fetta non si senta proprio agio in costume da bagno, e addirittura un terzo dice, di questi intervistati: io preferirei vivere un giorno, quindi una seduta dal dentista, piuttosto che affrontare la prova costume. Certo, è comunque una cosa forte quella che dicono, perché tutti temono andare dal dentista, invece no, preferiscono andare dal dentista piuttosto che viversi questa... Poi la prova costume significa l'inizio proprio dell'estate. Voi da che parte state? 349-7225-831. Mecna insieme a Coco.

direttamente dal 2021 Mecna insieme a Coco con La più bella. E purtroppo molte ragazze, perché è un sintomo di molte ragazze, non si sentono belle quando devono indossare, forse più che altro è la prima prova costume, quella che decreta poi l'inizio dell'estate. E stando a questo sondaggio, il 46% degli americani dice: no, piuttosto che indossare il costume preferisco andare dal dentista. Certo, è comunque uno scenario, è un disagio psicologico, si sa, ormai sociale, emotivo. E stando poi sempre a questo sondaggio di OnePoll, l'82% dei giovani americani si imbarazza mostrando

0: sui social. E io rimango senza parole, certo, anch'io temo la prova costume ogni anno.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha 2 accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero 1 biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

dicono anche i due fratelli, Tasuf e Marasattei, prima o poi passerà la paura della prova costume. Posto mio, sono le 16:50 minuti. Questo è il Ritmo Sauna di Break On, giovedì 11 giugno 2026. Ma adesso vi do dei consigli molto preziosi. Come si fa a ridurre l'ansia, la paura della prova costume? Bastano poche settimane di abitudini corrette. E voi starete già pensando, oltre alla sana alimentazione, quindi evitare zuccheri, evitare alcol, è importante evitare la palestra, no scherzo, evitare magari anche troppo di sforzarsi in palestra, ma bisogna cercare di fare esercizi mirati su misura in base alle vostre esigenze. Ed è importante anche la regolazione del sonno, la qualità del sonno. Dormire poco male fa venire gli attacchi di fame improvvisi nel corso della giornata. Dormire regolarmente per 7-8 ore con orari costanti e magari senza guardare lo smartphone prima di coricarsi e fa bene al nostro organismo. Quindi adesso vi ho dato questi consigli, poi potrete morire da re, come ci cantano i Maneskin.

ricordo l'esercizio deve essere mirato. Per esempio, allenatevi anche a camminare, fate le scale, cercate di non rimanere troppo tempo seduti e poi, importante, ciliegina sulla torta, dormire regolarmente 7-8 ore con orari costanti e senza guardare lo smartphone prima di coricarsi. È importante anche stare all'aria aperta con la luce naturale perché la vitamina D fa molto bene. Quindi adesso ci siamo. Vi dico la verità, io non mi sento pronta alla prova costume quest'anno.

in realtà dovrei disannunciarla in maniera diversa questa canzone, in modalità proprio slow motion, ma non c'è tempo, come sapete bisogna correre, 16:58 minuti, stavamo parlando di prova costume e poi è importante, oltre ai consigli che vi ho già dato,

Quindi cercate di non stressarvi, è un po' difficile dirlo, perché più pensiamo allo stress, più ci stressiamo. Quindi non dovremmo pensare allo stress. Detto questo, poi alla fine facciamo dei giri immensi e non torniamo più, cercate di riposarvi, ecco, forse evitate di strapazzarvi troppo. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On con questi saggi consigli. Adesso 1987 con Getting On, linea alla redazione, poi torno subito da voi per l'ultima ora.

0: le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
3: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
3: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
2: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
3: Ed è tutto, a più tardi.

tutte le 3 ore ricordando la cerimonia di apertura. Mi sembra giusto, ecco, soprattutto sto aiutando le persone nostalgiche, malinconiche, quelle un po' ottuse, dovete vedermi mondiali, nonostante tutto. Giovedì 11 giugno 2026, data storica, data importante, 349-7225-831, resta sempre aperta questa domanda, mondo del web suddiviso in due parti, prima categoria i vittoriosi, coloro che vedranno la cerimonia di apertura e guarderanno alcune partite, fuso orario permettendo, seconda categoria quella degli sconfitti, quelli che non hanno accettato. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare in questo momento, perché ora c'è Anna, ci riporta indietro al 2021.

0: what up, bitch, bitch, what up.
1: E giriamo per la city con Anna, Balaclava, what up. E cosa succede? Succede che c'è un divieto che è stato indetto sui sentieri delle Cinque Terre. Non vi voglio anticipare

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Classico.
1: Let You Go, 17:19 minuti, giovedì 11 giugno 2026. Adesso parliamo di questo divieto. Alle Cinque Terre, quindi cinque paesi sul mare con panorami, sentieri mozzafiato ogni anno visitato da molti turisti. Il problema è che i turisti prima di partire per fare l'escursione alle Cinque Terre non indossano delle scarpe adeguate, perché questi sentieri presentano molti dislivelli. Quindi il comune ha ben pensato di dire stop a chi indossa infradito, ciabatte e altre scarpe non adatte, non adeguate a percorrere i sentieri escursionistici. Infatti il sindaco dice: sono troppi dislivelli per cui si rischia di cadere e di farsi male. Chi ovviamente non indosserà in questo caso l'infradito sarà multato di 2.500 euro. Andate a recuperare subito

La voce è quella di Marco Mengoni. Mandare tutto all'aria, più che altro mandare una vacanza all'aria per colpa di un paio di infradito. Sì, potrebbe succedere, perché sono previste multe, sanzioni da 50 fino a 2500 euro in base alla gravità, se si percorrono i diversi sentieri delle Cinque Terre indossando delle scarpe non adeguate, causa troppi dislivelli, quindi di conseguenza dei scivoloni improvvisati.

cerchiamo di vivere una vacanza serena e tranquilla, quindi le infradito le potete indossare al mare, ma quando praticate quindi un trekking, quindi tra i sentieri delle Cinque Terre, evitate, altrimenti vi arrivano delle multe salate. Quindi mi

Le 17:27 minuti e stavo leggendo che le scarpe infradito sono osteggiate anche in altri paesi, per esempio in Spagna e in Grecia sono vietate alla guida di auto perché non permettono una guida ottimale

al mare vanno benissimo, altrimenti lasciatele anche nella borsa, perché poi sono molto comode anche da trasportare quando dovete recarvi in questi luoghi che vi ho appena citato, e soprattutto se dovete percorrere i sentieri delle Cinque Terre. No, altrimenti multa da 50 fino a 2.500 euro. Io vi ho avvisati, eh.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

17:38 minuti, quando devo disannunciare questa canzone ci metto sempre un po' di euforia. Mood, perché spero che abbiate un giusto mood in questo giovedì 11 giugno 2026. Adesso parliamo di concerti. Rama è pronto a conquistare il palco di San Siro e nelle ultime ore si è sfogato un po' sui social, sul suo profilo Instagram. Dice: sembro impassibile, le persone più vicine a me continuano a chiedermi se vada tutto bene. La verità è che voglio realizzare tutto su quel palco e vivere fino in fondo tutto quello che sarà. Lo so, deve ancora accadere tutto, ma voglio già ringraziarvi, perché comunque vado, so che sarà per sempre. Questo San Siro sarà il nostro San Siro. Poi sono giunti dei ringraziamenti da parte dei fan, e quindi in bocca al lupo questo San Siro, che sia il tuo San Siro a questo punto, che sia il nostro San Siro, magari a un passo dalla luna. Rocco Hunt insieme a Anamena.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

quasi ironica e molto dinamica, come è stata definita sui social. Dovete un attimo pensare a questa scena: due al bar, la donna ordina un dolce o un caffè, mentre l'uomo dichiara di non voler nulla. Secondo il mondo del web, questo gesto, che può apparire così innocuo, in realtà dietro questo gesto c'è una profonda mancanza di rispetto e di complicità. Per esempio, c'è chi commenta questo video, che è poi diventato viral, la più grande forma di tradimento. Come osate? Spesso mia moglie non prende uno spuntino, un contorno, quando lo prendo io, ma se prendo qualcosa significa che il mio diventa obbligatorio. Come siamo finiti a tutto questo? Non lo so, forse è meglio lanciare J-Ax con Italia Starter.

sapete che il vostro partner vi sta tradendo. È follia, ma questa follia è diventata un trend. Dietro il meme potrebbe esserci qualcosa di più. In una relazione, mangiare insieme spesso è un gesto di vicinanza. Secondo una rassegna pubblicata nel 2023 su social e personality psychology Compass, non condividere un pasto può generare disagio, senso di isolamento addirittura. E fate attenzione, specialmente quando le preferenze o i ritmi alimentari del partner non coincidono, quindi addirittura una forma di tradimento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
1: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
2: Dopo quasi tre anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
1: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
2: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
1: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati a tutti, buon giovedì 11 di giugno, siamo arrivati dunque a superare la metà della nostra settimana. Tra qualche istante un buon motivo per non comprare casa, basta, smettiamola di comprare case a destra e manca. Poi c'è un robot invece che ha 20 zampe, va dappertutto, ne parleremo anche di questo, ma cominciamo invece dal patentino per i proprietari dei gatti. A quanto pare bisogna averlo questo patentino? Tra poco scopriremo questa bellissima, secondo me bellissima formula, gratuita tra l'altro. Tra poco.
0: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.

Ci piacciono molto quelle iniziative che vanno ad unire il mondo animale e quello umano, e soprattutto iniziative gratuite. Siamo a Ozzano, in provincia di Bologna, dove è arrivato il patentino per i proprietari dei gatti, che detta così sembra una roba relativamente brutta, nel senso bisogna avere il patentino per avere un gatto? No, però sarebbe bello conoscere tutta una serie di cose, perché è un corso gratuito per imparare proprio a conoscere il comportamento, la gestione degli animali, di questi nostri amici a quattro zampe. Insomma, è un percorso gratuito dedicato giustamente al benessere del nostro amichetto. C'è tra le varie lezioni, per esempio, il riconoscimento delle emozioni, la comunicazione tra animale e proprietario, ma anche l'organizzazione degli spazi e poi la prevenzione dei principali problemi. Insomma, ai partecipanti di questo corso viene poi dato questo attestato simbolico, questo sì, nel senso che non è obbligatorio, non è una cosa

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Alex, dove sei?
5: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
4: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
6: Cidac!
7: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
8: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
7: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
9: 3, 2, 1.

Ancora ben ritrovati e buon giovedì. La nostra puntata è iniziata da poco. Qui a One Hour abbiamo aperto con il patentino che arriva da Bologna, Ozzano precisamente, in provincia di Bologna. Un patentino per i proprietari di gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici, e in questo caso patentino ma non obbligatorio, un attestato diciamo, per capire meglio i comportamenti e la gestione proprio degli animali. Ce ne sono sicuramente in tutta Italia per imparare un po' di più sui nostri amici a quattro zampe. 3, 2, 1 One Hour.

Tra poco il nostro genio di oggi, che ha un po', come posso dire, forse cercato di emulare Totò quando cercava di vendere la Fontana di Trevi? No, perché ha venduto, pare abbia venduto una villa per oltre 1 milione di euro, ma sta villa... Tra poco scopriremo che cosa è successo. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si è conclusa ad Aosta la 6ª edizione di Cardiologia Aosta, Heart, Brain and Vessels, che il 4 e 5 giugno ha riunito oltre 70 esperti italiani al nuovo polo universitario. Al centro dei lavori intelligenza artificiale, nuove terapie e modelli organizzativi per la cura cardio-neurovascolare. Grande partecipazione anche al convegno infermieristico Cuore e Cura, dedicato all'innovazione nel nursing. Un appuntamento che ha confermato la Valle d'Aosta come polo nazionale di confronto e ricerca. Sono ufficialmente aperte le votazioni online per CoverMe 2026, il contest dedicato alle reinterpretazioni dei brani di Bruce Springsteen. Dopo la selezione della giuria di qualità, 20 cover accedono alla seconda fase. Il pubblico potrà votare fino al 30 giugno sul sito di Noi e Springsteen per scegliere i 10 artisti che saliranno sul palco del Druso il 6 settembre. In finale, oltre alle cover del boss, spazio anche ai brani inediti delle band in gara. Si avvicina la Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori SGR, in programma dal 25 al 27 giugno ai piedi del Monte Bianco. L'evento internazionale di regolarità, organizzato da Classic Paddock, richiamerà equipaggi e auto iconiche di Porsche, Ferrari, Alfa Romeo e Mercedes. Partenza dalla Salle e arrivo ad Aosta, con la premiazione all'Arco di Augusto. Una 3 giorni tra motori, territorio e ospitalità d'eccellenza.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Mi sembra quasi di essere tornato agli anni 60 in un film, Totò Truffa 62. Era un film del 1961 diretto da Camillo Mastrocinque e Totò protagonista, che ovviamente vendeva la Fontana di Trevi, ecco perché Totò Truffa. E in questo caso mi sembra di essere tornato lì perché il nostro genio di oggi ha tentato di vendere, pare abbia tentato di vendere una villa molto grande, una villa ad uno svedese, chiedendogli tutta una serie di cose, falsificando, pare abbia falsificato la documentazione bancaria, ma anche gli atti giudiziari, insomma tutta una roba fatta per bene per modo di dire, perché è stato beccato, indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio. Questa persona, questo indagato, ha ricevuto, pare abbia ricevuto oltre 1 milione di euro, 1,3 milioni per questa truffa immobiliare internazionale, e è stato beccato. Adesso si vedrà che cosa succederà, ma di certo però la Fontana di Trevi è ancora lì invenduta, e questa villa pure, anche perché questa villa non esistesse.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Tra poco un robot che ci cambierà le lampadine del nostro lampadario quando si bruciano, perché effettivamente ci serve qualcuno che vada fino a lassù, no? E c'è questo robot che riesce a salire sulle pareti, ma ne parleremo tra qualche istante.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

Qualche giorno fa è stato presentato Argus, che dal nome sembra una roba Argus, una cosa veramente impresa, e invece è un robot che insomma sembra quasi un ragno. Ecco, adesso non voglio sminuire, ci mancherebbe, anche perché la tecnologia che avanza e questi robot che fanno mille cose eccetera, però è un robot che sfida la gravità. Praticamente ha 20 zampe e riesce ad arrampicarsi anche sui muri, il che significa che se nel caso a casa avessimo un lampadario dove non riusciamo ad arrivarci perché è troppo alto, insomma non abbiamo voglia di prendere la scala che è in cantina, in soffitta eccetera, allora chiediamo a questo robot di arrampicarsi fino lassù e di cambiarci la lampadina, per intenderci. Questo Argus, io ovviamente ci scherzo sopra, però non assomiglia a degli esseri umani, a dei cani eccetera, assomiglia proprio ad un ragno praticamente, perché ha 20 zampette, un corpo centrale eccetera. È stato progettato per avanzare praticamente su qualsiasi tipologia di terreno, anche quella in verticale, quindi salire proprio sui muri. Potrebbe essere usato per l'esplorazione spaziale e quindi bisognerà aspettare per capire esattamente quale sia il campo di applicazione di questo robot, ma di certo noi abbiamo già trovato una soluzione, cioè nel senso che se ce lo prestate per un attimo cambiamo quella lampadina lassù in alto che non ci arriviamo, no vabbè, non ce lo prestano. 3, 2, 1 1 hour.

0: Arci, finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Ci ritroviamo sempre domani per il nostro pre-weekend, dove ci sarà sicuramente una sezione tecnologica, dove si parlerà in questo caso di social e di una certa persona che ha fatto una certa cosa sui social, non va tanto bene. Poi ci sarà il nostro genio di oggi che a quanto pare ha dato un po' fastidio ad uno squalo, ma ne parleremo ovviamente domani nel corso del nostro appuntamento del venerdì. Ciao a tutti!
1: 3, 2, 1 hour. Sono le 19:04.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
3: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
4: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
3: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
4: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
3: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni, e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Per un nanosecondo poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai la mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran, una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Salvini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: È mezzanotte e due minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: my heart.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.